ballare questa musichetta. Vieni, Giovanni, Luigi, Marcella, porti i bicchieri di vino. Vediamo alla salute dei nostri italiani. Adesso andiamo tutti insieme.